uccellini, 30 giare di jerez, 2 lire, 3 cattini, frutta nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar,

0: mai tempo a sottigliar l'ingegno,
1: a sottigliar.
0: E noto il tranquillo del paese per nome
1: forse.

cuore, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta

Buon onor rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: Porto. No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché a Porto lo contadino si corrompe orgoglio, ma muova le calunnie.

0: Parliam d'accordo.
1: L'arcano custodire.
0: Un sordo e muto.
1: Andiam d'accordo tutti?
0: Sì.
1: Alla mano.
2: Tu non sei degna d'andare a te, ma sarà prigione di un'altra sorella.

0: Buongiorno, lavora! Sì, sì! Fatelo!
1: Ascolto! Sir John, s'infonder dire un ben noto proverbio popolare.

0: quell'albero, vedrai. Nero,
1: nero.
0: Se mi fa storta, ti sparo una girandola, ti botte sulle corna, mi sei fuori, è un bue, è un bue. Vedrai del nucleo,
1: quello
0: corribico,
1: vedrai.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady in me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia a te il mio stemma. Mostra, accenna e cenna,

batterò faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde frinde, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e snello, ti sei invitato attraverso un anello, quando ero faccio.

milioni. Chiudete le porte, sbarrate le stanze, qui diventate scoppiamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: Gloria di tasse.
1: Sento mi laghi.
0: Andiamo Vicenzi, le cose mi usano il parco.
1: La Vicenzo tende,
0: ho disbusso primo. Sognacci via via. Disbusso, le suola, per letti la notte. Cerchiamo nel letto, nel porto, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, il cantino.

dunque avrò vissuto tant'anni a doge destro cavaliere per essere portato in un canesto e gittato al canale coi bandilini biechi come si fa con

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di vibra in cor, l'allegro vedere.

è rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicava, con quel tufo e quel caldo, e la mia teppa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

Aprilece, l'esca in ghiotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.